0: capito, Roma.
1: Bom dia.
2: Bom dia, Radio Mozambique.
1: Nzai Mbuniwa, Mbugoviana.
2: Onlogana, mi è Vilela, di Intrafano Momedi.
1: Momedi?
2: Sì.
1: Madile, Mopen, Nikwadala.
2: Mwene Mombalaga.
1: Bano, come la tocco, Momedi, da Bunu?
2: Nada, wako, oyaka, di Mbula Ganzilo. Ma nada, Mbugono Mkwea. Mangwana, di Mbugono Mkwea, di Mbugono Mkwea, di Mbugono Mkwea, di Mbugono
1: Mkwea, di Mbugono Mkwea, di
2: Sì, sì, sì.
1: Ma tu mi chiedi di fare una salita con
2: Mbaraga. Yamba.

0: muruhe wendo na kangi here. O pachara ning kopia, moni moni batardi.
1: Alo,
0: batardi. Okumi.
1: Ah, gina shidi, wakain oradi mudandiyo.
0: Wakani, nalota nani?
1: Mulota njamilu, wana nkulam.
0: Wala nyona njamilu, mupachara nyoto. Wala, mwini mwini mwini liwa kamu, aha. Otana wapama njamilu.